luhamba phambili. Ukhosi FM luhamba phambili. Nkosi Nathi Mshengu.